0: Vi sa un nome e fa un muro.
1: La paletta o cumo molto non ci spaia.
0: La paletta o tumo molto non ci spaia.
1: Sì,
0: sì. Ah, vuoi fare una verfa da tutto. La paletta o tumo molto ci spaia. Hai fatto una luce e
2: sono
0: anni mai
2: ole con mancuo che le ho mancuo la co e nel lei e fa le con la mamma
0: e fa le tonu
3: e a papai ciao ciao ciao ciao ma che ti va che le fa le con uro il cuspo io
0: e a Aereo, you can't fare con?
3: Lei o tama?
0: Yeah.
3: Al fare con lei tama?
0: Mm.
3: Ma è solo la foto tama o ya yesu?
0: Io che io la fai caue le lei tama, la le angare ire yuta.
1: Sì, ya mano. E si è scusato.
3: Hai pedido. Quando ho lanciato la mano per fare con una uffetta
0: oi, io. Quando ho lanciato la mano per fare a maliure e le caca, le cose ruote le fini. E poi, e poi, un uffo malonga uso, e so ma ye.
3: E le lingue cunga ora no. Ai pensa alla fa te a ue che le fa le cogota ma va dai. Un vega le cunga sta un bel tu va fa te gai ora no.
0: Le ingale sa o pe ka fa ku suksa i gaming i vai gaming. Ah. Ya pe ka fa si ngal vai gaming i o ka ko langa le u ye. Ah.
3: Yo yo wo wo fa. O fa el ki ki de fa le cogora u fa. Yo ra go ta ma. Ai paule cu ca uekia.
0: Mhm.
3: Ora la fota mara ca uia yiti.
0: Mhm. Ai ma cu la le fa ma ugi yuka nga le fa i ta mara mel.
2: Ca ko u ca ca ku mai.
3: Ia or cu la ga ya. Ii. Io mo mo or ca. Pare ko u le ora ngoka.
0: Ya. Ba tai, tai.
3: Ia ba tai da.
2: E va
0: con la
2: presidente
0: a Maisen. Sono mai telefono. Quando il fengo fou. Am bien un duo assez mon pai molato. Mm. Amu ia e a lava
2: ang malu
0: via ang malu wa fa mola to fi no u
2: abaku le ke lu